0: A volte si è costretti, ci si trova costretti a rallentare, ad andare piano perché il traffico è quello che è, altre volte invece si va piano per assaporare quelle emozioni che ti porti appresso. Bene, Fabio Concato con Guido Piano, lui che è in tournée, tra l'altro una tournée che è stata travagliata dalle... e anche ha lasciato preoccupati i fan per la salute del cantante, dell'artista, e salute che però pare sia migliorata negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. Auguri ancora a Fabio Concato, che abbiamo incrociato in questo nostro appuntamento del mattino 7:16. Vado a ricordarvi la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Sono già stati registrati i vostri primi messaggi di augurio, di buona giornata, e anche le prime immagini, gli scatti di una mattinata che lascia spazio a dei colori veramente molto belli nell'area a est, da dove sorge il sole. E quindi buon mattino con la nostra musica e anche con i nostri grandi successi del passato.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Viene spontaneo dire che ne sanno i millennial. Allora, Umberto Tozzi con Qualcosa a Qualcuno. Tra poco invece, come già annunciato, daremo spazio alle notizie per chi è al volante. Buon viaggio con la nostra musica nel frattempo.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza per un veicolo in panne segnalato sul passante di Mestre tra Spinea e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A31 della Val d'Asti e la A4 Brescia-Padova provenendo da Piovene in immissione in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria sulla A4 Venezia-Trieste resterà chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Venezia a causa di un altro cantiere. Infine, dalle 21 alle 5.30 del mattino sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita della Miranese per le provenienze da Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Digital News.
1: Le 7.30 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, la provincia, terribile incendio in ditta, fuoco. Una trentina di auto pronte per essere rottamate. L'emergenza nel pomeriggio di ieri a Solesino, alla Fermetal. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso di circoscrivere l'area di intervento. Non si segnalano fortunatamente feriti. La colonna di fumo nero era però ben visibile a centinaia di metri di distanza. Venezia reagisce con violenza per portarsi via 72 euro di spesa. In carcere, gli addetti alla vigilanza di un supermercato ad Olo avevano provato a bloccarlo, ma il trentenne si era messo in tasca gli alimenti e ha reagito strattonando il responsabile del negozio e un altro commesso, arrestato poi dai carabinieri. Vicenza, escursionista di Schio, trovato morto alla base della ferrata Canalone delle Pale di San Martino. Lino Scalco, ottantenne, stava affrontando il percorso in solitaria. L'allarme è scattato nel pomeriggio dopo la segnalazione di alcuni escursionisti. Inutili i soccorsi, da chiarire invece le cause del decesso. Treviso perde il controllo dell'auto e finisce contro una recinzione, morto un 34enne. Lo schianto poco dopo la mezzanotte a Morgano, non distante da casa. L'auto guidata da Brooke Polkan ha urtato contro un cordolo ed è uscita di strada. L'uomo lascia i genitori adottivi, una compagna e un figlioletto di appena un anno e mezzo. Rovigo, maltrattamenti e lesioni all'ex compagna, arrestato dalla squadra mobile. L'uomo, domiciliato in provincia di Rovigo, è gravemente indiziato dei reati contestati. Le indagini avrebbero ricostruito anni di condotte vessatorie e aggressioni. Trovata anche una pistola. Belluno precipita dalla croda del Becco, escursionista perde la vita a Cortina. La salma è stata recuperata e trasportata poi a Dobbiaco. Verona, dramma nella bassa, 58enne muore schiacciato dalla tettoia in cortile. L'incidente domestico ha avuto luogo a Macaccari, frazione di Gazzo Veronese, nella tarda mattinata di ieri. Inutile l'intervento del personale del 118 e dei vigili del fuoco. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima come sempre a luna.
0: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: dividerà.
1: Due belle città di mare a Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, in attesa di sentire quale sarà la condizione meteo, quali saranno le condizioni meteo per la giornata di oggi con Nico Schiodetto.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
4: L'afflusso di aria più fresca dall'Europa orientale continuerà anche nella giornata di oggi a interessare il nord-est, con temperature del pomeriggio non oltre i 25 gradi e le massime della prossima notte anche fino a 14-15 gradi. È una giornata relativamente tranquilla, ma con cielo poco parzialmente nuvoloso per velature e strati di passaggio. Sono nuvole alte, a tratti saranno più spesse, in certi momenti no, con delle belle aperture del cielo. Comunque non prevediamo piogge. Il rimane basso rischio di fenomeni. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: privato sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: E se fosse davvero quello di oggi, il mattino di luce del quale parlano i Subsonica, potrebbe essere oggi poi anche il compleanno di un nostro ascoltatore che raggiungiamo con un saluto, e dovrebbe funzionare l'effetto sorpresa per Matteo, che oggi funziona così e compie i suoi 52 anni. Tanti auguri Matteo, tanti auguri da Stefania e naturalmente da parte di Radio Padova, che insomma vi accompagna tutti i giorni e anche in queste giornate speciali nelle quali insomma ci mettiamo il timbro del compleanno. Se anche voi come Matteo oggi festeggiate il compleanno, tanti auguri, e magari fatecelo sapere attraverso la linea WhatsApp 328 319 8000 in modo da poterlo condividere.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Davvero? Da quanto?
1: Sto pensando a noi.
0: Non me l'hai detto da quanto?
1: Da un po'.
0: Da un po'. Cose della vita, Radio Padova, Eros Ramazzotti, con l'augurio di buona giornata, in particolare a voi che oggi, come dicevamo, festeggiate qualcosa di particolare. Abbiamo aggiunto, oltre a Matteo che festeggia il compleanno, anche il compleanno di Roberta e Alessandra, si aggiungono alla lista non solo loro, anche Ferit che ci sta ascoltando mentre è impegnato al lavoro. Per lui sappiamo anche l'età, quindi 38 anni, tanti auguri di buon compleanno. Siamo arrivati a ridosso dell'appuntamento con le ultime notizie, tra poco la redazione con i fatti più importanti accaduti nelle ultime ore in Italia e nel mondo.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
2: E le canzoni che amerai.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso a New York per Xi Jinping ricevuto da Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese. L'omologo americano ha parlato di un incontro breve ma piacevole. Ieri il duro intervento di Pezeshkian, il presidente degli Stati Uniti, ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha protestato il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata e promettendo massima resistenza ai bulli. Il commento del ministro degli Esteri italiani.
2: L'Iran deve usare toni diversi, deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica. Quindi da questo punto di vista credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, anche per difendere le proprie posizioni, usare la parola terrorismo, insomma non è che...
1: Calcio infine, vigilia del debutto dell'Italia Nations League, domani sera a Roma la nazionale di Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone che comprende anche Turchia e Francia, oggi altre 4 partite.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 in punto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Buongiorno amici.
8: Qualche leggera veratura nord-est, temperature intorno ai 13-14 gradi. Buon avvio di giornata, buon giovedì, oggi 24 del mese di settembre. Max Dupré con voi fino alle 9, ora con Carmen Consoli. Radio.

0: Fiori d'arancio per Carmen Consoli e il ricordo del matrimonio, certo non felicissimo, mi pare di capire. 8:04, ben trovati ancora da parte di Max Dupré. Chissà se invece voi avete il ricordo del primo giorno di pensione. Tra di voi sicuramente qualcuno che è entrato nella fase della pensione in questo momento della propria vita, quindi magari è poco interessato da quello che accade in tiro a proposito del rapporto della Ragioneria dello Stato a proposito di pensione. Pensione sempre più allontanate nel 2029 a 67 anni e mezzo, scusate. L'ultimo rapporto della Ragioneria infatti dello Stato sulle tendenze di medio e lungo termine danno un quadro che è più o meno questo. Dal 2027 si potrà accedere alla pensione di vecchiaia non prima dei 67 anni e un mese. Questo limite salirà a 67 anni e 3 mesi nel 28, per arrivare a 67 anni e 6 mesi nel 29 e 67 anni e 8 mesi d'età nel 2031, fino a toccare i 68 anni però nel non vicinissimo 2037. Questo avviene perché il numero degli occupati, lo sappiamo bene, non riesce a bilanciare quello dei pensionati, una dinamica legata all'invecchiamento della popolazione, un argomento sul quale è necessaria, servirebbe una seria riflessione e soprattutto un'inversione di tendenza che al momento non è nemmeno prevedibile.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 24 settembre 2026. Ariete, la vostra sarà una giornata da vivere con cautela negli affari, ma con libertà d'azione in amore. Voto 7+. Toro, l'opposizione di Venere causa di dissapori familiari o di guai pratici. Tuttavia oggi la luna vi verrà in soccorso e voi dovrete essere capaci di coglierne i suggerimenti per portare migliorie nel vostro atteggiamento. Voto 7. Gemelli, l'ostilità della luna non dovrà impensierirvi perché avete le carte in regola per essere efficaci sia nella gestione del lavoro sia in quella domestica. Voto 8-. Cancro, le stelle preposte ai sentimenti, Venere e Luna, sono in linea con il vostro segno, quindi la vita affettiva non vi causa preoccupazioni, mentre sono gli affari a darvi qualche problema. Siete accorti? Voto 8. -. Leone, un buon mercurio in ambito professionale o di studio vi offre occasioni di crescita che Giove nel segno vi aiuta a realizzare. In amore invece non riuscite per ora ad esprimere i vostri reali sentimenti per Venere che continua a rendere poco disponibili coloro che vi sono più vicino. Voto 7. Vergine, la presenza della luna in un segno a voi poco congeniale potrebbe essere responsabile di una certa confusione. Tuttavia avete in Venere positiva un valido supporto per ritrovare ordine e organizzazione. 8- è il vostro voto. Bilancia, state vivendo un buon periodo durante il quale avete la possibilità di accrescere il vostro prestigio negli affari, ma siate riflessivi ed evitate decisioni frettolose. Voto 7+. Scorpione, accompagnati dalla luna positiva, vivrete una giornata con tanta vivacità nella vita affettiva e occasioni interessanti in ambito lavorativo. 8 il vostro voto. Sagittario, la benevolenza di Plutone, Nettuno, Saturno, Giove e Mercurio rende chiare le vostre idee con lo scopo di migliorare la resa in ambito professionale. La luna dissonante potrebbe creare qualche incomprensione familiare. 8 il vostro voto. Sagittario, la benevolenza di Plutone, Nettuno, Saturno, Giove e Mercurio rende chiare le vostre

naturale a base di bolle. Sono unici tra l'altro tra le balene per questa abitudine un po' bizzarra, almeno a vederla fuori. Dormono in verticale, in branchi, e vengono fotografati spesso e volentieri proprio perché è anche uno spettacolo bellissimo da vedere. Riescono a rimanere sospesi nella colonna d'acqua senza andare a fondo o riemergere, un comportamento che permette loro di risparmiare energia durante il sonno e del quale finalmente hanno scoperto il segreto, ed è questo meccanismo attivo di controllo del galleggiamento che prevede l'uso massiccio di bolle. Allora, tra l'altro si sa da tempo, dicono gli scienziati, che i capodogli dormono in verticale, e il motivo appunto, come vi ho detto, è proprio questo delle bolle, ma è un modo per tenersi subito al di sotto dell'azione delle onde, quindi poter dormire in santa pace senza dover nuotare troppo fondo, sprecando troppa energia. Fermandosi qualche metro sotto la superficie e mantenendo la posizione verticale, i capodogli riescono ad addormentarsi senza venire sballottati in giro da onde correnti. Sono lì belli, paciosi, e si godono il loro fortunato riposo. Chi invece non dorme mai, penso che lo sappiate, oggi faccio la parte di Piero Angela, sono gli squali. Loro si devono muovere perché altrimenti morirebbero, perché il loro meccanismo di respirazione funziona così. Adesso, detto questo, spero di avervi informati su qualcosa di divertente. Dai, chi non ama i capodogli o le balene? Sono fantastici. Come sono fantastici i loro due, Clara e San Giovanni, qui a Radio Padova con Le Ragazze.

0: Sara San Giovanni, non solo le voci ma anche gli autori di questa canzone che trovo deliziosa, anche perché è stata scritta da una ragazza e da un ragazzo. 13:20 minuti qui a Radio Padova, arriva anche tra poco una canzone, una chicca meravigliosa targata Radio Padova e datata 1977. Vi consiglio di restare con noi perché è straordinariamente bella.
1: Se ti piace questa musica,

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

Vi avevo detto che si trattava di una chicca meravigliosa. È indimenticabile il pezzo di Rino Gaetano del 1977, Aida per l'appunto. Adesso invece, se permettete, vorrei un attimo farvi concentrare su quella che è l'iperconnessione, essere costantemente collegati, telefonini, con i terminali di varia natura, computer, iPad, cose di questo genere. L'iperconnessione che ci ha reso, è vero, la vita più comoda, dicono gli esperti, ma interferisce con le capacità cognitive ed emotive. Purtroppo è così. L'Italia del 2025 ha praticamente fatto registrare il 90% circa della popolazione che risultava connessa a internet per una media di quasi 6 ore al giorno, di cui circa 1 ora e 48 minuti sui social media. Se da un lato la possibilità di collegarsi al web da qualunque posto in qualsiasi momento offre degli evidenti vantaggi, sia in termini personali che lavorativi, dall'altro però, attenzione, dicono gli esperti, presenta dei rischi concreti per il benessere mentale e psicologico. Infatti l'attenzione si frammenta in mille rivoli, si disperde in notifiche, chat, feed, si consuma in tempi sempre più ridotti, lasciandoci spossati e meno efficienti di quanto crediamo. Ma riappropriarsi della propria libertà e utilizzare in maniera consapevole gli strumenti digitali, senza venirne risucchiati, ripeto, parole proprio degli esperti, è possibile grazie anche alla meditazione. Poi dicono, non è che serva assumere chissà che posizioni, va benissimo anche una sedia con i piedi ben piantati a terra, le gambe a formare un angolo di circa 90 gradi con il pavimento e leggermente divaricate. Le mani possono essere appoggiate sulle cosce, la schiena dovrebbe essere eretta ma non rigida. In alternativa si può scegliere di sedersi a terra con le gambe incrociate, ma insomma la sedia sicuramente è un mezzo forse più pratico e più leggero. E fare questa cosa, a quanto pare, ci permette di allontanarci dalla iperconnessione almeno per un po', per dare un po' di pace al nostro povero cervello. Io la farei questa cosa, magari ci mettiamo d'accordo tutti insieme e proviamo anche a occuparcene. Detto questo, invece, qui a Ciao Cri arrivano loro due, Benji e Fede, con Anna.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Su Radio Padova stai ascoltando Ciao Cri con Cristina Dori.

0: Caparezza Tony Hadley, Goodbye Malinconia, 13 e 39 minuti, oramai manca pochissimo, pochi istanti all'appuntamento con le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Ricordo come sempre che sono tre i decenni che vengono attraversati, si parte dagli anni 80, poi i 90 e poi i 2000, e comunque così ero curiosa di vedere la temperatura che c'è fuori, perché oggi non è che ci sia una giornata proprio luminosissima, c'è un po' di velatura, ma abbiamo 21 gradi almeno da queste parti con il 60% di umidità. Ragazzi, finalmente si comincia a respirare. Dai, che arrivano le bellissime intanto. Buon ascolto.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
2: Sono un canto d'amore che mi dedicherà. Aspettando di un fiore, ma con questo dolore.
3: Radio Padova.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: 1978 sa di felicità.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

personalmente me le sono proprio godute queste tre canzoni bellissime di Radio Padova, quelle che hanno fatto la storia della musica italiana. La terza e ultima era questa di Simone Cristicchi, Vorrei cantare come Biagio Antonacci. Detto questo, io Cristina Dori vi abbraccio, vi auguro un buon pranzo, buon pomeriggio, restate su Radio Padova perché vi divertirete un sacco. Vi aspetto a mezzodì domani, che è venerdì. Ora Vita, Morte, Miracoli, la nuova di J-Ax, e tra poco Made in Italy.

Yeah. Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
4: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica Le Lenti. Ottica Le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Marrakesh con Gue Casini, no grazie, 14 e 4 minuti. Buon pomeriggio a tutti, da Maurizio Modica comincia il nostro appuntamento di oggi, giovedì, giornata numero 24 del mese di settembre, che viaggia rapido verso la sua conclusione, mentre noi invece cominciamo con le tre canzoni in fila, la prima di Irama, Cabana.
1: Tre canzoni in fila.

Seguendo una notevole accelerata con Eiffel 65 o 65 se più gradite, amici di lingua italiana, quelli che non hanno età, così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora, un tocco di eleganza nel nostro pomeriggio, quello di Napoleone e la nuova che si intitola Cucù Marie.

0: stai bene, io come sto, boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è.
1: E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
2: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te è quella che pone fine all'appuntamento con le tre canzoni in fila nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano. Siete con Maurizio Modica e nei prossimi minuti anche Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Sorry Scusa, lo siento.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non va.
0: Radio Padova Italia.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica.

Giovanotti Alfa, buon vento su Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, a proposito di buon vento, l'Amerigo Vespucci, che meraviglioso veliero, il più bello al mondo, torna a Venezia per 7 giorni, 3 dei quali saranno dedicati alle visite su prenotazione. Così la nave della Marina Militare, la più antica tra quelle ancora in servizio, arriverà in laguna tra pochi giorni, il 2 ottobre, e ripartirà l'8 alla volta di Trieste. Tra l'altro, nel nostro territorio, a Venezia in particolare, uno dei ritorni più attesi dopo il viaggio tra Stati Uniti e Canada, sarà possibile salire a bordo e visitare la nave più bella al mondo, veliero l'Amerigo Vespucci, che ormeggerà nelle acque antistanti il Museo Storico Navale. 3 giorni saranno dedicati alle visite su prenotazione. A proposito, proprio da oggi sono aperte le prenotazioni online per poterla visitare. La musica, buon pomeriggio, siete su Radio Padova, ritorno.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: altofileni.it.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
2: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.

0: adesso, ancora adesso, ancora adesso.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Quasi la metà degli italiani, 24,8 milioni di persone, non ha redditi o non li denuncia, pertanto non paga tasse. Solo il 18,7 dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiara redditi dai 35 mila euro in su. I dati sono dell'osservatorio Itinerari Previdenziali. Crosetto getta acqua sul fuoco rispetto al presunto allarme CIA per possibili attacchi di droni russi a paesi mediterranei. Non c'è nessun riscontro, dannoso alzare la tensione, dice il ministro della Difesa. Sarà affidato lunedì prossimo l'incarico per l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo. Il monumento resterà chiuso per lutto fino a sabato. Formula 1 a Baku, cornice del Gran Premio d'Azerbaigian, che si disputerà sabato e non nella tradizionale giornata di domenica. Oggi nelle libere miglior tempo di Russell su Mercedes davanti al leader mondiale Antonelli. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Baby K con Tuca Macarena su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16 e 6 minuti. Buon pomeriggio con Cesare Cremonini, la sua nuova canzone Paparazzi. Inizia l'appuntamento con le tre canzoni in fila.
1: Tre canzoni in fila.

Parlare d'amore di Saif ci consente di mettere da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 16:17. C'è anche Ernia e Dedica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. Lungo la A4 Brescia-Padova permangono in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda e rallentamenti tra Somma Campania e Verona Sud, causati da traffico intenso. Per lo stesso motivo vengono segnalate code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, code per incidente in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Trento Sud. Infine vi ricordiamo che l'interconnessione tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per lavori per chi proviene da Piovene Rocchette e viaggia verso Milano dalle 21 di oggi alle 6 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Ligabue, qualcosa per te, la nuova canzone su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16 e 32 minuti. Per un attimo parliamo di Formula 1, si sono concluse le prove libere, così il più veloce, i più veloci, è una doppietta Mercedes, Russell, seguito da Kimi, Antonelli, poi Verstappen, quarto Leclerc e poi Hamilton. Staremo un po' a vedere come andranno domani le qualifiche per stabilire la griglia di partenza. Tra l'altro avremo la possibilità di seguirle insieme perché cominceranno alle 14, è tutto anticipato, considerando che a Baku la gara comincerà poi sabato alle 13. Intanto c'è da stabilire comunque la griglia di partenza domani. Invece, per quanto riguarda il tennis e la Billie Jean King Cup Italia-Cina, Jasmine Paolini ha rimesso la chiesa al centro del villaggio, ha portato la sfida sull'1-1 vincendo il suo singolare dopo la sconfitta in mattinata di Cocciaretto. Tra poco comincia il doppio, Errani e Paolini in campo, doppio tra l'altro decisivo. La musica nei prossimi minuti è l'eleganza di Gaia, Bossa Nostra.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
9: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
10: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
9: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
11: Radio Padova Meteo.
12: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello nelle prossime ore sulle regioni di nord-est, anche se non mancheranno un po' di nuvole di passaggio, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, ma senza grandi conseguenze. Si attiverà un po' di vento dai quadranti orientali e quindi temperature in leggera diminuzione, tocchiamo comunque i 23-24 gradi. Nella giornata di domani e nel weekend non mancheranno ampie zone di sereno, ancora un po' di vento domattina, ma poi tenderà a calmarsi anche lui. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

magari presto la mattina no. Neffa, la mia signorina, l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano a 6 minuti dalle 17. Vi auguro di trascorrere una bella serata. Noi qui ci salutiamo. Tra poco sarete con Franco Ghirardello, con me Maurizio Modica. Appuntamento domani a partire dalle 14. Sentiamo anche Emma con Fabri Fibra. Questa è Antidroga. A domani.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Padova News.
1: Vigilia di Nations League, domani l'Italia, tornata nelle mani di Roberto Mancini, affronta a Roma il Belgio. Stasera il CT degli Azzurri parlerà in conferenza stampa alle 19.45 verso l'esordio del ventenne italo-svizzero in forza al Cagliari, Alessandro Romano. Idol volley maschile eliminata a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei a Torino, finnici vittoriosi al tie break. Non accampa scuse il CT De Giorgi.
2: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
1: Va in vista per la Juve Stabia. La Guardia di Finanza ha sequestrato crediti d'imposta per quasi 153 milioni di euro a due società edili riconducibili ad Alfredo Guerri, imprenditore e patron del club campano, su presunte irregolarità legate al Superbonus. Formula 1 sabato alle 13 a Baku. Oggi nelle libere vola Russell davanti al leader mondiale Antonelli, costretto al cambio motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
5: Una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Doccia Nera con Epopea, siete su Radio Padova, sono le 17:07 minuti, buon pomeriggio da parte mia, Franco Ghirardello. Parte adesso Si Viaggiare, il nostro appuntamento quotidiano dalle 17 alle 20, come sempre. Vi aspetto al 328 319 8000 con i vostri vocali e subito Hollywood, si va lì con i Rama Ercomi.

Napoleone con Cucù Marie, siete su Radio Padova alle 17 e 17 minuti. Tra poco nuovo aggiornamento per quanto riguarda la situazione del traffico. Prima c'è Wow, niente aspetta di Malika Yan su Radio Padova.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, iniziamo segnalando che in provincia di Brescia la variante di Lonato, di competenza di autostrada Brescia-Padova, è chiusa in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe a causa di un incidente. Per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si registrano in direzione Milano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano, mentre in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda, nonché rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Disagi per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste tra San Donà di Piave e Cessalto. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio.

Vuoto cosmico, la canzone di Giusy Ferreri qui su Radio Padova alle 17:32 minuti. C'è una nonna che è entrata nel Guinness World Record ed è una nonna scozzese di 78 anni e online si chiama Grumpy Gran 1948 e quello è proprio l'anno di nascita. Kat Bowie è online con questo nome e lei gioca a Fortnite, cioè uno sparatutto online, per capirci, questo videogioco in cui si gioca insieme ad altre persone contro altre 8, mi pare, non lo so, voi siete più informati di me. Comunque non è solo uno sparatutto, ci sono anche dei mezzi di sopravvivenza, insomma è un po' complicato perché insomma non ci ha mai giocato, però lei ci gioca bene e il nipote ha detto ma nonna non ce la farai mai, invece la sta guardando in circa 24.000, ha acquisito un sacco di follower, quindi complimenti alla nonna che gioca online, che ora è ufficialmente nel Guinness World Record, la nonna scozzese di 78 anni su Fortnite. Questa non l'avevo ancora mai sentita, invece ve l'ha raccontato Radio Padova. Ora, pazzi stupidi ragazzi, c'è Raff.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti.

0: verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio Padova. Tra poco linea alla nostra redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima sentiamoci anche la canzone di Madame, era il 2021. Tu mi hai capito.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Genova News.
1: Tra Stati Uniti e Cina, grandi progressi sulla cooperazione commerciale, così Trump al termine del summit alla Casa Bianca con il presidente cinese Xi Jinping, annunciati impegni comuni per un utilizzo equilibrato dell'intelligenza artificiale. Ordinata da un giudice federale la riammissione alla Casa Bianca delle testate messe al bando da Trump, CNN, MSNBC e Politico. Si profila un braccio di ferro, nonostante l'ordinanza, la Casa Bianca ha impedito l'accesso ad un giornalista delle testate. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto scuola, che impone un tetto del 30% alla presenza di bambini stranieri nelle classi, ai genitori che non studiano l'italiano potrebbero essere sottratti i figli. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo El Mundo di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa della Cina. Da Laura Supino, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Questa è Radio Padova.

Lucio Battisti con Amarsi un po', sono le 18:08. Una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello insieme a voi fino alle ore 20. Tanta la musica naturalmente che ci aspetta in questa nostra serata pomeriggio insieme. Tra poco parleremo anche di Tamagotchi, però nell'era dell'intelligenza artificiale. Rimanete con noi quindi su Radio Padova, c'è Ultimo con Tutto.

Giorgia tra le lune e le dune, siete su Radio Padova. Parliamo adesso di un oggetto, è una novità questo oggetto perché finora, ecco, non esisteva, però sembra un po' il Tamagotchi, sta in tasca, ha il 5G, parla con te grazie all'intelligenza artificiale, ma non telefona. Ecco, hanno presentato questo oggetto al News Charm, un piccolo dispositivo più o meno grande come un orologio da taschino, per intenderci, con uno schermo di circa 5 cm. Al centro c'è un personaggio virtuale personalizzabile, quindi tocco il dispositivo, puoi parlare direttamente con News, così si chiama, l'assistente digitale artificiale, più o meno grande come un orologio da taschino, per intenderci, con uno schermo di circa 5 cm. Al centro c'è un personaggio virtuale personalizzabile, quindi tocco il dispositivo, puoi parlare direttamente con News, così si chiama, l'assistente digitale artificiale, senza aprire il telefono, quindi grazie.

0: No, insomma, lo smartphone aveva sostituito tutto, adesso stiamo inventando un altro oggetto per evitare di aprire lo smartphone. Quindi il futuro ogni tanto ama fare proprio giri molto lunghi per poi tornare ad una novità, un oggetto piccoletto che sta in tasca col quale parlare. Già parliamo poco tra di noi, ci manca solo di parlare solo con il nostro Tamagotchi virtuale con l'intelligenza artificiale. Ecco, ho detto questo, vabbè, l'ho detto e basta. Su Radio Padova continua la nostra musica, c'è Quando viaggi da sola. Ci sentiamo la nuova canzone di Benji e Fede.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia,

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Se ti piace questa musica,
2: ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in provincia di Brescia. La variante di Lonato, di competenza di autostrada Brescia-Padova, è chiusa in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe a causa di un incidente. Per traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova si registrano in direzione Milano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Desenzano, mentre in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Centro e Peschiera del Garda, nonché rallentamenti tra Somma Campagna e Verona Sud. Inoltre rallentamenti per traffico intenso si verificano anche in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sempre per traffico intenso si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: e cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Sabato si potrà partire da Trieste e arrivare a Meduno viaggiando come quasi un secolo fa. Il 26 settembre tornerà il treno storico alla scoperta di Meduno con la locomotiva elettrica o diesel e le caratteristiche carrozze 100 porte degli anni 30. La destinazione sarà la festa della Madonna delle Fascine, dove il momento più caratteristico sarà la transumanza accompagnata da abiti tradizionali, cibo, musica e vita di paese. Il biglietto che costa 5 euro per la sola andata e il ritorno, quindi 10 euro per i ragazzi dai 4 ai 12 anni, tariffe peraltro dimezzate, quindi i biglietti saranno disponibili anche peraltro su vari canali, lo potete cercare, perché questo è il treno storico alla scoperta di Meduno che parte sabato 26 settembre.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

L'aiuola di Gianluca Grignani chiudeva il nostro appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Prima vi siete persi, se non l'avete ancora ascoltata potete anche risentirla nei prossimi giorni, Rewind di Vasco Rossi, e poi c'era Si può dare di più, davvero tre grandi successi della musica. E adesso, tra poco, intanto vi rinnovo l'aggiornamento con le news, c'è Cioffi con Noemi, Farfalle nello stomaco.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Se non la curiamo rischiamo la distruzione. Così il Presidente della Repubblica Mattarella a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. Un decreto legge per evitare il blocco dal 1 ottobre dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano e il provvedimento sul tavolo del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi. I prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente, è quanto emerge da un'analisi della France Press. E oggi sui mercati tornano a salire le quotazioni di gas e petrolio, deprimendo ancora le borse. Milano chiude a meno 0,9%. Da Laura Supino, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
5: Subaru.
6: Questa è Radio Padova.

Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Siete invece su Radio Padova, sono le 19:11 minuti. Continua la nostra musica e vi rinnovo anche il nostro contatto per interagire con i vostri WhatsApp vocali 328 319 8000. Vi aspetto e adesso Alessandra Amoroso, Comunque andare.

una nuova cover, un ossimoro. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Le 19 e 18 minuti, siete su Radio Padova. Tra poco l'appuntamento con Viaggiando, quindi tutte le informazioni per chi è in questo momento in real time, quindi vi daremo tutte le istruzioni per vivere al meglio le autostrade del Veneto, vero? So che siete in tanti, di magari state andando a casa, allora tra poco c'è il vostro appuntamento. Adesso la musica è quella di Daniele Silvestri, Kunta Kinte.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti in provincia di Brescia, la variante di Lonato di competenza di autostrada Brescia-Padova è sempre chiusa in entrambe le direzioni tra Bettola e Padenghe a causa di un incidente. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Venezia code di circa 6 km per un incidente tra il bivio per la A21 e Brescia Est, rallentamenti con code per traffico intenso tra Brescia Est e Peschiera del Garda e rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud. In direzione Milano, sempre per traffico intenso, rallentamenti con code tra Verona Sud e il bivio per la A21. Infine, sulla tangenziale di Mestre permangono incolonnamenti verso Trieste tra Terraglio e la A27 causati da traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:31 minuti, ci colleghiamo con 3B Meteo, c'è Daniele Berlusconi. Buonasera Daniele, ben trovato, eccoci, bentornato.
2: Grazie Franco, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Padova.
1: Grazie, non c'è più la mezza stagione, che dobbiamo fare?
2: Oddio. Che l'unica vera stagione che è scomparsa negli ultimi anni è l'inverno, ecco, poi le mezze stagioni ecco. Sono più grandi, sempre più in là, insomma, sempre più avanti oppure più indietro a seconda della primavera, ecco. e quindi è così, diciamo che in queste ore sta entrando, ecco, un nuovo impulso di aria fresca da est, da nord-est, che porta un po' di nuvolosità e un po' di variabilità sul Triveneto. C'è qualche piovasco, ma essenzialmente sulle Alpi orientali, sulla Venezia Giulia, sul Trestino, e poi ecco il grosso sfilerà rapidamente verso l'Adriatico già nelle prossime ore, già nella notte, e dunque la situazione sul Triveneto non vede precipitazioni degne di rilievo, diciamo sì. Così domani ci sarà comunque un po' di variabilità, qualche annuvolamento al mattino specie sull'area pedemontane, prealpine, poi in giornata ampie schiarite, però ci sarà un po' di vento nelle prossime ore, un po' di vento di bora specie sull'alto Adriatico, e quindi temperature nuovamente in calo domani, con valori che saranno al di sotto dei 22-23 gradi come valori massimi. Poi caleranno un po' anche le minime, specialmente nella giornata di sabato, quando comunque ci saranno condizioni soleggiate, e quindi insomma farà un po' di fresco, un po' di freschino, primi abbozzi autunnali proprio tra notte e mattina, con queste temperature che possono anche scendere intorno ai 10, vicino ai 10 gradi, ma anche più sotto sui fondovalli alpini. Però poi la situazione torna, diciamo, anticiclonica dal weekend, con l'alta pressione della Azzorre che torna nuovamente a rinforzare, e dunque ecco avremo condizioni ancora soleggiate, assenza di pioggia almeno per una settimana, con temperature poi da domenica in nuovo aumento, quindi anche i valori potranno nuovamente tornare tardo estivi, specie la prossima settimana, ecco. Quindi diciamo così, l'autunno fa fatica a ingranare, anzi l'estate sembra insomma non voler finire mai, con ancora questo scampo di tardo estivi anche per la prossima settimana.
1: Va bene, grazie mille a Daniele Berlusconi, ci aggiorniamo naturalmente domani con voi, e buona serata Daniele, grazie, un saluto, ciao.
2: Grazie a te, a presto, ciao ciao.
3: Questa è Radio Padova.

0: Yeah. Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
9: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
8: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

Fiorella Mannoia con Il tempo non torna più, sono le 19:45 minuti, invece il tempo lo scandiamo noi anche qui su Radio Padova con la musica. Ancora sapore d'estate, certo, con Flamenco Paranoia, Samurai J.

Ballerino, 19:52 minuti, vi ringrazio, sono Franco Ghirardello, con me l'appuntamento con Si Viaggiare qui su Radio Padova, domani vi aspetto come sempre a partire dalle 17. Adesso Rooftop, Al Castellana, D'Argent D'Amico, ciao!

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto che prevede un tetto del 30% nelle classi al numero di bambini stranieri non italofoni, sanzioni ai genitori se non parlano italiano, multe per il burka. Nessun riscontro all'allarme del giornale spagnolo Il Mundo su presunti piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia, lo ha detto il ministro della difesa Crosetto.
2: Voi non dovete preoccuparvi di nulla. Non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto in quell'articolo.
1: Tra USA e Cina, grandi progressi sulle relazioni commerciali, così Trump al termine dello storico bilaterale alla Casa Bianca con il presidente cinese Xi Jinping, insieme per promuovere il benessere dell'umanità, ha detto il leader cinese. Giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di Nations League, gli azzurri di Mancini affrontano domani a Roma il Belgio, nel girone anche Turchia e Francia. Da Laura Supino, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History. Padova History.

di preghiera, una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so

0: mare.
1: Radio Padova.
0: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi. Hey.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
0: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
0: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Per mille volte cercò gli occhi di lei e per mille volte lei trovò i suoi. Alessandro Baricco.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
1: Questa è
2: Radio Padova.

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.
3: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl. Na, na, na, na, na, na, na, na. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Taking their way, the only way they know how. Radio Padova Country.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

0: vivere dentro. Non potrà colpirti più niente. Non potrà colpirti più niente.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.

0: Sono le 2:03.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.